viene fino sulla tona. Ni tale chanundo, ni tale chanundo, gaggia galalinci, yado rangasta lambo.